magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: No, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: at the piano, Charles Barber. Thank you.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: portes.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
1: E personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

0: poi non hai avuto più coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura vicino all'uomo, l'uomo mio.
2: Abbiamo messo in due valigie